0: e Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, con l'ode An die Freude di Friedrich von Schiller nel finale. Soprano Barbara Frittoli, contralto Sara Mingardo, tenore Steve Devislim, baritono Peter Lica, coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. Abbiamo trasmesso Musica e Cinema.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Alcesti, figlia di Pelia, sposa di Admeto, re di Fere. Alcesti è il simbolo della virtù, dell'amore coniugale tenero ed eterno. Si offrì in sacrificio al posto del marito ed Eracle, impietosito dalle lacrime di Admeto, scese negli inferi e ricondusse Alcesti allo sposo. Il personaggio di Alcesti è cantato nella prima delle tragedie di Euripide a noi pervenute, forse rappresentata nel 438 a.C. Christoph Willibald Gluck, Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti, sul libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi e interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'araldo, Enrico Campi; l'oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani. Registrazione dal vivo del 1954. Atto primo.

0: di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso il primo atto di Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti, su libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi ed interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'araldo, Enrico Campi; l'oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, Alceste, atto secondo.

Abbiamo trasmesso il secondo atto di Alceste, versione italiana. Tragedia messa in musica in tre atti, sul libretto di Ranieri de Calzabigi. Musica di Christoph Willibald Gluck. Personaggi ed interpreti. Admeto, Renato Gavarini. Alceste, Maria Callas. Evandro, Giuseppe Zampieri. Apollo, Rolando Panerai. Il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri. L'araldo, Enrico Campi. L'oracolo, Nicola Zaccaria. Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani. Christoph Willibald Gluck. Alceste. Atto terzo.

0: di Christoph Willibald Gluck abbiamo trasmesso Alceste, versione italiana, tragedia messa in musica in tre atti sul libretto di Ranieri de Calzabigi, da Euripide. Personaggi ed interpreti: Admeto, Renato Gavarini; Alceste, Maria Callas; Evandro, Giuseppe Zampieri; Apollo, Rolando Panerai; il gran sacerdote di Apollo, Paolo Silveri; l'araldo, Enrico Campi; l'oracolo, Nicola Zaccaria; Tanato, Silvio Maionica. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Carlo Maria Giulini. Maestro del coro Vittore Veneziani.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Concerto per oboe in fa maggiore, ripresa dal concerto Bachwerke für Zeugnis 1053. Allegro, siciliano, allegro. Neil Black, oboe. Academy of St. Martin in the Fields, direttore Neville Mariner.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto per oboe in fa maggiore, ripresa del concerto Bachwerke für Zeugnis 1053. Solista Neil Black. La Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Note dal cinema. Ennio Morricone. Dal film Canone inverso, Making Love di Righi Tognazzi, ascolteremo il brano che ha il titolo del film, Canone inverso, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.

Per note dal cinema di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Canone Inverso, dal film Canone Inverso Making Love di Ricky Tognazzi. Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

Antonín Dvořák, abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, secondo movimento, andantino in modo di canzona, dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996.

di Piotr Ilyich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Eccomi.
1: Canta il cuore, la sua rima è solo amore.
2: Eccomi qui anche oggi, cari amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino Blu, questa splendida radio che mette in onda ancora le canzoni e le musiche del tempo passato dagli archivi degli studi di Aldo, per la messa in onda di canzoni e musiche che sono anche incise a 78 giri, quindi incisioni veramente molto rare. Ogni giorno, eccetto al sabato, con queste canzoni e queste musiche. Non è solamente un ricordo quello che voglio fare, ma voglio dire che queste canzoni e queste musiche vanno riproposte e vanno fatte ascoltare, perché sono anche un grandissimo patrimonio della musica italiana. Benvenuti anche oggi, un cordialissimo saluto, e incominciamo con George Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in un famosissimo brano di Maxwell & Simon. Questa canzone l'abbiamo trasmessa anche in lingua italiana, ma adesso la vogliamo ascoltare solamente in forma orchestrale, così come facciamo normalmente per aprire le nostre trasmissioni. Ebtide, cominciamo così con questa marea di musica per RNC Radio Nicolino in Blu.

ondate di maree successive per questo brano, Ebb Tide di Maxwell & Seaman. Questo brano l'abbiamo ascoltato per aprire la nostra trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nicolino in Blu, programma Ogni Finestra è una canzone, messa in onda tutti i giorni eccetto al sabato. Johnny Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in questo famoso brano Ebb Tide, l'ha cantato per Filomena, quindi un brano interessantissimo. Il programma di oggi vuole svolgersi in una maniera un po' speciale, a due, non come i tre magi che andavano per tre in fila di due, no no, a due, allora un cantante interpreterà due canzoni. Crivelli e Frati hanno composto una canzone che ha per titolo L'ultima rosa, è una canzone molto datata, incisa a 78 giri con la voce di Franco Lari, che ascolteremo due volte, poi cambieremo cantante con altre due canzoni. Questa è una canzone abbastanza difficile, incisa a 78 giri, quindi noi andando tanto indietro abbiamo anche quello che potrebbero essere stati i risultati della tecnica di incisione di una volta e poi anche del logorio del disco, perché inserito sui grammofoni venivano abbastanza logorati. Thank you.

è andata in onda questa canzone un po' logora e un po' da noi anche aggiustata dei Cavalli Crivelli e Frati. Abbiamo ascoltato L'ultima rosa, la voce di Franco Lari, voce che vogliamo ancora ascoltare con un'altra canzone, Perché non torni. Rusconi e Frati hanno composto questo brano, poi continueremo così con un cantante che eseguirà due canzoni e così per ancora i 30 minuti circa che ci rimangono di trasmissione.

perché non torni un'antica incisione che abbiamo potuto ascoltare ancora dalla voce speciale di Franco Lari. Rusconi e Frati hanno composto Perché non torni. La voce che vogliamo mettere in onda adesso è quella di Nino Rossani. Porella e Rampoldi hanno composto Come una coppa di champagne. Nino Rossani con Orchestra Spada a RNC Radio Nichelino in Blu. Due canzoni interpretate da questo cantante.

è andata in onda una canzone di Borella e Rampoldi come una coppa di champagne, la voce era quella di Nilo Ossani e Orchestra Spada. E come abbiamo scelto per la trasmissione di oggi, una cantante eseguirà due brani, ancora la volta quindi di Nilo Ossani con l'orchestra Jan Langos. Possiamo ascoltare un famosissimo brano di Rip, canzone che risale agli anni 30 ed interpretata da moltissimi cantanti, Creola.

secondo brano interpretato da Nilo Ossani, un famosissimo brano di Rip, quello che è andato in onda adesso, voce di Nilo Ossani, orchestra Han Langos, famosissimo questo brano intitolato Creola. E il nostro programma vuole proseguire con la voce di Crivel, altro cantante che ha inciso tanto a 78 giri, perché all'epoca almeno normalmente giravano i 78 giri, e dei modi di incisione del tempo passato più e più volte ho parlato nel corso di questi programmi. Oggi tralascio. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Nostalgico Slow di Mascheroni e Malf. Interprete è Crivel.

0: nostalgia d'amore.
1: Chi mi darà un puro cuore che ha fatto venire nostalgia di baci? Nostalgico slovo di Mascheroni e Marf, sono stati loro che hanno avuto questa splendida idea di una canzone così, nostalgico slow. La voce molto originale era quella di Crivel, che insieme a Gabriele all'epoca avevano una voce abbastanza simile e forse sembra adesso a distanza che si rincorressero. Siccome abbiamo la nostalgia di baci, vogliamo ascoltare una canzone di Simonetti e Borella, ancora come ho promesso, lo stesso cantante interpreta due canzoni, Crivel e Coro, e allora parliamo ancora di baci, la rumba dei baci.

Abbiamo ascoltato anche, tra le tante versioni, anche questa con la voce di Crivelle, La rumba dei baci di Simonetti e Borella, una canzone abbastanza allegra, e oggi sto mettendo in onda canzoni molto datate e anche un po' così logore, eh sì, perché il tempo passa anche sulle incisioni discografiche, però per fortuna i 78 giri, se non si rompevano, resistevano abbastanza bene, anche se un po' si logoravano sui grammofoni, avevano delle punte molto pesanti e quindi avevano anche pochi dischi per casa, quindi quei pochi che c'erano cercavano di ascoltarli il più possibile. Dopo aver messo in onda questa interpretazione di Rumba dei Baci, una edizione ancora dell'incisione Edison Bell, quindi una incisione molto datata, con la voce di Carlo Buti, una canzone molto slanciata, interpretata anche questa, come per il tempo passato, da tanti cantanti. Martelli, Marchionne e Uccione hanno composto Popolanella. La voce che volevamo mettere in onda adesso è quella di Carlo Buti.

tu non cerchi arguste lo splendore e non pensi del tuo tal signore, ma in quegli occhi che scintillano e te legge un

canzoni molto rare, forse un po' di difficile ascolto per il programma di oggi, ma abbiamo messo in onda questa popolanella. La voce era quella di Carlo Buti. Bertini e Buona Volontà hanno composto Aprite le finestre. Non è quella degli anni 50, Aprite le finestre a nuovo sole, è tutta un'altra canzone, voce ancora di Carlo Buti.

Era un'incisione, aprite le finestre, non quelle degli anni 50, ma ancora un'incisione molto antica della Edison Bell. Aprite le finestre di Bertini, Buona Volontà, voce di Carlo Buti. Filippini e Chiappo hanno composto la canzone Mamma. La canzone è interpretata da Carlo Moreno e l'orchestra dello stesso Filippini. Non è la mamma di Birsa Cherubini, è un'altra canzone, Mamma, con la voce di Carlo Moreno.

e sarà nel tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma. Ed ogni momento

sarà il tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma. Ed ogni momento

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Fa tutti la speranza regaliar,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo.
4: L'ultima canzone che abbiamo messo in onda era Mamma, ma però quella con la composizione di Filippini e Chiappo e la voce di Carlo Moreno e Orchestra Filippini. Trasmissione di un po' difficile ascolto, ma canzoni molto rare ed intense per il programma di oggi. Un cordiale saluto da RNC da parte

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini. RNC. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo, un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Renata Tebaldi e Renata Scotto.

0: di Giacomo Puccini da Madame Butterfly, atto secondo, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Renata Tebaldi e Renata Scotto.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Frédéric Chopin, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 2 in fa minore, opera 21, per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova. Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la direzione di Julian Kovacev.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il secondo movimento del concerto numero 2 in fa minore opera 21 per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Julian Kovacev. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, minuetto allegretto. Quarto movimento, adagio scherzo, allegro molto, adagio allegro molto, adagio. Quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore opera 8 per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello, trio quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Faussone violoncello. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Corean grato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo, Francesco Paolo Tosti, a Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti, al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

0: Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Hello!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre non si ferma in Yemen l'avanzata dei ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, Teheran conferma il rinvio del summit previsto oggi in Oman dedicato alla gestione del traffico marittimo Hormuz. Intanto la crisi del Golfo fa volare i prezzi del greggio, il WTI supera i $102 al barile, il Brent i 107, sale anche il gas a 83 euro. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra invece l'ultradestra, record di affluenza alle urne. Papa Leone ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato la tragedia dell'11 settembre 2001. Il pontefice, che oggi compie 71 anni, ha rinnovato la preghiera per coloro che hanno perso la vita e per quanti portano ancora su di sé le ferite di quel tragico giorno.
1: Two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Resta alta la tensione dopo che droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno tra Kiev e Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine nella notte hanno colpito la città di Sochi in Russia provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico, 8 milioni di studenti impegnati. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia, Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni altre 10 regioni. Nella quarta giornata di Serie A la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, mentre Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo ad alcol test dopo un incidente stradale a Milano. In Formula 1 ancora una vittoria per Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi di finale degli europei. Per il tennis, Zverev vince la finale degli US Open. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 10.
2: In Umbria, a Casalina di Deruta, c'è un luogo dove la fede incontra la vita concreta delle persone. È il santuario della Madonna del Bagno, da secoli meta di pellegrinaggi e devozione popolare. Oggi tra queste mura non si custodisce solo una storia di fede, ma anche un'esperienza viva di accoglienza, dove chi ha smarrito la propria strada può ricominciare. Qui arrivano persone che portano ferite profonde, storie interrotte, vite che avevano perso la direzione, come quelle di Alessandro e Alfredo.
3: Avevo perso proprio tutto il senso della vita, non avevo più un valore, non avevo più un valore delle persone, di me stesso, delle amicizie, delle cose che mi circondavano intorno, di quello che avevo.
4: Ero stufo e sono arrivato alla fine a dire a me stesso: ok, ricentriamoci, riscopriamo chi è Alfredo.
2: Ad accoglierli una comunità che fa dell'incontro il suo centro, lo racconta Don Alfonso Liguori, sacerdote del territorio.
5: Un luogo che storicamente, tradizionalmente ha sempre attirato la fede e la spiritualità delle persone del territorio. Qui tante persone trovano accoglienza, cura.
2: Ma questo luogo è soprattutto una casa fatta di relazioni semplici, quotidiane, autentiche. Sara Baldelli, insieme alla sua famiglia, vive ogni giorno questa esperienza di accoglienza.
6: L'accoglienza semplice è fatta a livello familiare, con mio marito, le mie bambine e tutte le persone che sono passate. Accompagniamo chiunque entra a ritornare a vivere, o perlomeno ci proviamo con quello che siamo, con i nostri limiti. Quello che ci salva è amare ed essere amati.
2: Qui la rinascita passa anche attraverso i gesti concreti della vita di ogni giorno. Il lavoro, la cura degli spazi, il contatto con la natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e dignità. Marco, dell'equipe della casa, ci accompagna dentro questa quotidianità.
3: tutte le attività che si svolgono intorno alla casa sono legate proprio al santuario, quindi c'è tutto il discorso del verde, c'è tutto il parco da seguire, da gestire, la manutenzione chiaramente di casa, ci sono le api, abbiamo gli orti, che appunto ritorni un po' a seguire i passaggi della vita.
6: Facciamo anche dei laboratori in ceramica e varie attività manuali per mandare avanti insomma la giornata.
2: In questo cammino qualcosa cambia, le ferite non scompaiono ma trovano uno spazio dove essere accolte e trasformate.
3: Ho ritrovato tutte queste cose che oggi mi fanno sentire pronto comunque a fare nuove esperienze.
4: Ho trovato una famiglia con la quale riesco a vivere sia emozioni belle che brutte. Era una cosa che avevo perso un po' da tempo.
3: Mi sento circondata da persone che mi vogliono bene.
4: La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.
2: E quando si riscopre il proprio valore, nasce anche il desiderio di restituire ciò che si è ricevuto, un passaggio che trasforma chi era accolto in qualcuno capace a sua volta di accogliere.
3: Come io sono stato aiutato, e oggi comunque ho il desiderio e sento proprio la necessità di aiutare chi ha proprio veramente bisogno.
2: Qui, dove qualcuno aveva perso tutto, può nascere davvero un nuovo inizio.
5: Maria aiuta il loro cammino e loro, per tutta la comunità e per tutto il territorio, diventano testimonianza di vita, diventano esempio, diventano punto di riferimento anche pastorale.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
7: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: things that I've got.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: News.
1: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 11.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Ci ritroviamo insieme in questo lunedì 14 di settembre alle 10:13 minuti in questo preciso istante, pronti per affrontare questa nuova settimana insieme in diretta attraverso le nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Io sono Federico, quello del mattino, vi accompagnerò fino a mezzogiorno con tanta musica ma anche tanti argomenti, i temi principali di giornata da affrontare. Cominceremo allora tra pochissimo con il nostro sguardo come di consueto alle previsioni meteo, che cosa dobbiamo aspettarci a livello regionale piemontese ma anche poi allo sviluppo per questa prima parte di settimana, quantomeno su tutto il nostro paese. Poi oggi giorno ufficiale di partenza del nuovo anno scolastico 2026-2027, da quest'oggi la prima campanella già suonata sicuramente questa mattina per mezzo milione di studenti in Piemonte, con 15 istituti in meno rispetto all'anno scorso. Vedremo poi tutte le informazioni che riguardano questo nuovo anno scolastico. E poi spazio anche alle novità a livello internazionale di quest'oggi, con le situazioni più calde che sono un po' sempre le stesse, quelle in Medio Oriente, poi guerra tra Russia e Ucraina. Ultima mezz'ora condita di tanto sport, l'appuntamento del lunedì con il campionato di calcio, la Serie A, che nel frattempo insomma da metà agosto, fine agosto è ripartita. Vedremo anche tutti i dettagli per quanto riguarda gli altri sport, i motori, Formula 1 e moto mondiale, ma anche il tennis, insomma c'è tanto da raccontare nel corso di questo primo appuntamento nella nuova settimana. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: sì, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

E allora siamo pronti con il quadro meteo. Fino a mercoledì la nostra regione, diciamo, rimarrà protetta da un promontorio anticiclonico esteso sull'Europa occidentale che manterrà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, ad eccezione di temporanei annuvolamenti nei medio-bassi strati o transito di velature. La quota dello zero termico tornerà ad aumentare oltre 4.500 metri tra oggi e domani e anche le temperature massime torneranno quindi su valori tipicamente estivi. Mercoledì una saccatura in discesa dal mare del nord porterà invece un peggioramento delle condizioni meteo. I flussi da sud umidi e instabili associati all'aria fredda in transito in quota alimenteranno piogge temporali localmente anche intensi nella seconda parte di giornata, questo mercoledì. Intanto nel dettaglio, quest'oggi lunedì 14 settembre cielo sereno poco nuvoloso con velature in transito questa mattina e locali cumuli a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, assenti le precipitazioni, venti sulle Alpi deboli o localmente moderati da nord o nord-ovest con rinforzi nelle vallate settentrionali, altrove deboli di direzione variabile dal pomeriggio in rinforzo e rotazione da est in pianura. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 15 gradi la minima, 30 gradi di massima, a Cuneo 16 gradi il valore minimo, 26 quello massimo, per Torino valori tra i 17 gradi di minima e i 30 gradi come massima. Domani martedì 15 settembre cielo poco nuvoloso sulle Alpi, irregolarmente nuvoloso altrove per nubi nei medio-bassi strati, più dense sulla fascia pedemontana occidentale, nel pomeriggio isolati cumuli sui rilievi, precipitazioni generalmente assenti, venti deboli domani dai quadranti settentrionali in montagna con rinforzi sull'Appennino al mattino, in serata rotazione da ovest sulle Alpi, deboli prevalentemente da est nord-est in pianura e collina. Per quanto riguarda infine le temperature per la giornata di domani, ad Asti 16 gradi la minima, 29 di massima, per Cuneo 15 il valore minimo, 24 quello massimo, a Torino domani 18 gradi di minima, 29 saranno i gradi di massima.

FM qui su RNC alle 10.25 in questo istante. Allora, il caldo se ne va, arriva il maltempo in una settimana che propone due scenari meteo opposti. Nella prima parte spazio al sole e al bel tempo, lo dicevamo già prima, senza però quelle ondate di calore, meno male, no, che hanno caratterizzato la memorabile estate del 2026. Poi inversione di rotta e l'arrivo della pioggia con forse già un antipasto d'autunno. Il Meteo.it illustra nel dettaglio infatti l'evoluzione che attesa per i prossimi giorni. L'avvio della settimana nelle giornate di oggi e domani vedrà condizioni atmosferiche in prevalenza stabili e soleggiate su gran parte d'Italia. Gli unici elementi di disturbo saranno relegati a qualche residua nota instabile sul versante ionico, quindi all'estremo sud. Le temperature torneranno a salire leggermente sopra la media di stagione, con valori che in qualche caso potranno toccare o anche superare di poco i 30 gradi, mantenendosi comunque relativamente gradevoli, no? Cioè, senza gli eccessi che abbiamo vissuto recentemente. La situazione è destinata a cambiare a partire da metà di questa settimana, tra mercoledì e giovedì, l'ingresso di una perturbazione di origine atlantica che raggiungerà le regioni del centro-nord, portando il ritorno quindi di piogge temporali, dato il periodo dell'anno e la grande quantità di energia sempre ancora presente, no, nei bassi strati dell'atmosfera. I fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente anche intensi. È ancora presto per entrare sicuramente nei dettagli e capire con precisione magari le zone più colpite da questo passaggio instabile. Il peggioramento del quadro meteo determinerà un'ulteriore flessione comunque delle temperature al nord sulle regioni del centro, garantendo una settimana complessivamente priva di scossoni verso l'alto sul fronte termico. Al tempo stesso l'attenzione è rivolta anche a quanto sta accadendo più a sud. I modelli matematici infatti mostrano la formazione di un'area depressionaria nel basso Mediterraneo, posizionata a nord della Libia in pratica. In questo settore non è esclusa la graduale evoluzione della struttura in un tropical-like cyclone o MEDICANE, cioè l'acronimo di Mediterranean Hurricane, ovvero un ciclone dalle caratteristiche similtropicali, dotato di un occhio centrale ben definito e cinto da venti fino a forza di tempesta. A favorire lo sviluppo di questi particolari sistemi soprattutto l'elevata temperatura della superficie marina, che in quel tratto di bacino mediterraneo fornisce l'energia necessaria e il calore latente indispensabili per la loro alimentazione e strutturazione. Quindi insomma una situazione questa da seguire proprio in mezzo al mar Mediterraneo, per vedere l'evoluzione, rischio di un ciclone mediterraneo.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Laura Pausini, In assenza di te, dal 1999, qui su RNC alle 10.37, sempre in diretta attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Parliamo di scuola, oggi la prima campanella in Piemonte, sono 526.682 le studentesse e gli studenti che fanno ritorno tra i banchi di scuola. Questa mattina, 14 settembre, le lezioni riprendono per 478.571 alunni che frequentano le 515 istituzioni scolastiche statali e per 48.111 iscritti nelle 646 scuole paritarie. Nelle scuole statali gli studenti sono ripartiti nei vari ordini, sono 54.676 nella scuola dell'infanzia, 143.394 nella scuola primaria, 101.668 nella scuola media e 178.833 per la scuola superiore. Nelle scuole paritarie il 54,1% risulta iscritto nella scuola dell'infanzia. Il numero di classi nelle scuole statali è pari a 25.007, mentre nelle paritarie ammonta 2.446. L'anno scolastico 26-27 si apre con una riduzione di 15 istituzioni scolastiche statali rispetto all'anno precedente, quando erano 530. I dirigenti scolastici di ruolo in servizio effettivo nelle istituzioni scolastiche statali sono 490, di cui 25 con incarico di reggenza. Il numero complessivo di posti di docenti entro il 1 settembre 2026 era pari a 69.827, suddivisi in 47.631 posti comuni e 22.196 posti di sostegno, ai quali si aggiungono i posti in deroga assegnabili durante l'anno. Le operazioni necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico sono state completate dalla direzione e dagli ambiti territoriali. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Stefano Suraniti, ha rivolto già stamattina un saluto alle studentesse e agli studenti piemontesi, recandosi in alcune scuole nell'arco di questa giornata. Nella prima mattinata alle 9.15 era al polo della scuola dell'infanzia di Rifreddo in provincia di Cuneo, insieme al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Nella tarda mattinata alle 12 si recherà all'istituto comprensivo Antonelli Casalegno di Torino, nel plesso della scuola primaria Casalegno in via Filadelfia 155/23, insieme al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, alla dirigente dell'ambito territoriale di Torino Concetta Parafioriti e alla dirigente tecnica Tiziana Catenazzo.

Riorganizzazione figlia delle nuove indicazioni nazionali, dei relativi decreti attuativi ministeriali, che punta ad aggiornare i programmi, le metodologie e l'architettura dei percorsi tecnici e professionali, con l'obiettivo di modernizzare l'offerta formativa in un mondo in costante cambiamento. Modifiche rilevanti al primo biennio dei licei, dove geostoria sarà scorporata in due materie distinte, storia e geografia, come un tempo insomma, con la prima che vedrà i propri programmi estendersi fino all'attualità, alla svolta geopolitica della Cina e alle recenti vicende italiane ed europee. Parallelamente, l'insegnamento della matematica viene investito di un ruolo del tutto inedito nell'ambito della comprensione tecnologica, venendo chiamato a fornire il linguaggio formale e i concetti teorici fondamentali che regolano i sistemi di intelligenza artificiale. Questa innovazione si inserisce nel solco tracciato dalla legge 132 del 2025 e dalle direttive europee dell'AI Act, introducendo le tecnologie algoritmiche nelle aule, sia come oggetto di indagine sia come strumento per l'apprendimento. La linea guida ministeriale mira a guidare gli studenti quindi verso un utilizzo consapevole di questi strumenti, fornendo loro gli elementi per valutarne criticamente i limiti e difendere la propria libertà di pensiero, in modo che il pensiero matematico e lo spirito critico agiscano da argine per la tutela dell'autonomia personale. Le novità poi spaziano anche negli istituti tecnici e professionali, dove l'offerta degli ultimi 3 anni sarà articolata in 2 grandi macro indirizzi. Il settore economico comprende le specializzazioni legate all'amministrazione, finanza, marketing, oltre a quelle dedicate al turismo e alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Il settore tecnologico ambientale si sviluppa invece in un ventaglio più ampio di ambiti, che spaziano dalla meccanica, meccatronica, energia, ai trasporti e logistica, dall'elettronica ed elettrotecnica, all'informatica e telecomunicazioni, passando per la grafica e la comunicazione, la chimica, materiali e biotecnologie, il sistema moda, l'agraria, l'agroalimentare, l'agroindustria, fino alle costruzioni, ambiente e territorio. Non solo, entra effettivamente e definitivamente a regime, diciamo, nell'ordinamento scolastico nazionale la filiera tecnologico professionale strutturata sul modello 4+2. Questo percorso consente in pratica di conseguire il diploma della scuola secondaria superiore, la maturità insomma, al termine di 4 anni di corso, garantendo il diretto accesso al mercato del lavoro o all'università, oppure la possibilità di proiettarsi in una successiva specializzazione di 2 anni presso le ITS Academy. Modernizzato anche l'insegnamento della lingua inglese sin dalla scuola primaria, basta con le metodologie tradizionali incentrate sulla memorizzazione, in particolare delle regole grammaticali sui costrutti isolati, spazio invece a un approccio immersivo basato sulla comunicazione. I docenti saranno esortati quindi a interfacciarsi quasi esclusivamente in inglese con gli alunni, nella speranza di stimolare risposte spontanee. Approccio più soft per i più piccoli, con canzoni ovviamente, immagini, attività di gioco e consuetudini quotidiane, mentre dall'ingresso nella terza classe della primaria verranno introdotte in modo graduale la lettura e la scrittura in inglese, così da raggiungere il livello A1. Nella scuola secondaria di primo grado il percorso punta al consolidamento del livello A2, con la possibilità di superarlo nelle sezioni che adottano il potenziamento di 5 ore alla settimana. Infine, le novità toccano direttamente anche i primi gradi dell'istruzione, con una valorizzazione di alcune competenze classiche e artistiche. Nella scuola primaria viene rinnovato l'insegnamento della lingua italiana tramite un'attenzione specifica per la scrittura in corsivo, la bella calligrafia di una volta, lo studio della grammatica, poi la sintassi, la stesura di riassunti, la memorizzazione delle poesie, ritenuto uno strumento prezioso per arricchire il lessico e allenare la capacità di concentrazione. Sempre nei primi anni scolastici fa il suo esordio strutturale lo studio dell'informatica, salendo alla scuola secondaria di primo grado. Dalla seconda classe viene inserito lo studio del latino come materia
materia opzionale. Per quanto riguarda la musica, le nuove indicazioni ne prevedono la fruizione fin dall'infanzia

una delle canzoni che ci ha accompagnato nel corso di questa estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Allora è arrivato il momento di fermarci per quanto riguarda questa prima parte di diretta insieme. Ci ritroviamo tra poco, subito dopo le ultime news, con la nostra redazione nazionale di In Blu. In arrivo c'è il GR Flash delle 11. A tra poco!

0: In Blu 2000 News.
1: Il voto politico in Svezia resta in bilico l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo, la presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66 a 59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva: dopo l'assemblea di stamane a Taranto, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'aviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna, con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

Lighthouse Family con High dal 1998, un grande successo del passato per ripartire dopo le news a cura della nostra redazione nazionale di In Blu. Ci sono io, Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno, ancora ad accompagnarvi per questa nostra seconda ora in diretta, lunedì 14 di settembre sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Tra poco le novità a livello internazionale, ci occuperemo insomma del Medio Oriente e della guerra tra Russia e Ucraina, e poi di tanto sport, i principali avvenimenti che hanno contraddistinto il fine settimana, dal calcio ai motori, il tennis, insomma c'è tanto di cui occuparci anche in questo lunedì. Per i vostri messaggi c'è il 345 32 33 124 a disposizione, ma anche un'email diretta @rncweb.it. Stare con

Noemi, tu cosa fai stasera? Le 11 e 12 minuti, allora le borse europee hanno aperto quest'oggi tutte in calo, con un'unica eccezione, Londra, che nei primi minuti di contrattazione ha strappato un rialzo dello 0,53% sul listino principale. Sulle altre piazze pesano i dubbi sul futuro dell'intelligenza artificiale che si aggiungono al nuovo balzo del prezzo del petrolio dopo la chiusura di un oleodotto chiave in Arabia Saudita e nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e la sua delegazione sono stati esclusi dagli Stati Uniti dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, a Vienna, e quindi hanno fatto rientro a Teheran. Questo è quanto riferisce l'agenzia ISNA. Intanto in Yemen il conflitto si sta intensificando mentre le forze governative lanciano attacchi contro i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran lungo il Mar Rosso, e gli Houthi lanciano attacchi contro la vicina Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Il governo yemenita ha promesso ieri di inviare ulteriori forze sulla costa del Mar Rosso. L'incontro in Oman tra i paesi del Golfo ed Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz, previsto per oggi, è stato rinviato. Questo è quanto ha reso noto il ministro degli esteri omanita Badr al-Buzaidi.

Teddy Swims con la sua Break Up in Reverse qui su RNC. Allora, sono le 11:17 minuti in questo istante, cambiamo fronte in questo caso e ci occupiamo del conflitto tra Russia e Ucraina, con l'Ucraina che lancia l'allarme per l'Europa e la NATO dopo l'attacco di droni delle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno a Yaoundin. Siamo nell'ovest del paese, quindi a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca PKP Intercity ha affermato che il convoglio con 206 passeggeri a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Poco prima, nella stessa stazione, era transitato anche il treno su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di paesi come Italia, Regno Unito, Germania e Francia, di ritorno dalla 22esima edizione della conferenza della YES, Yalta European Strategy Annual Meetings, che si è tenuta a Kiev, mentre su un terzo convoglio si trovava anche l'ex direttore della CIA, Petraeus. Il convoglio dei consiglieri, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, oltre che gli ex premier britannico Boris Johnson e svedese Carl Bildt, è stato costretto a fermarsi per motivi di sicurezza prima di riprendere il viaggio verso il territorio polacco, hanno spiegato fonti italiane. Secondo le ferrovie ucraine è molto probabile che il bersaglio di questo drone russo potesse essere anche il treno diplomatico partito dalla stazione in anticipo. Mentre stanno per riprendere i negoziati, il mediatore statunitense Kushner fa pressioni su Kiev perché ceda territorio a Mosca e il Cremlino, tra l'altro, continua a chiedere la cessione di territori ucraini, sostenendo di controllare gran parte del Donbass e delle regioni di Kherson e Zaporizhia. Ci sono anche delle dichiarazioni da segnalare: se i russi pensano di poter minare la nostra unità nel sostegno all'Ucraina si sbagliano, perché per me gli attacchi che hanno sferrato ieri sera puntavano a questo, significa che dobbiamo fare ancora di più per sostenere l'Ucraina, dobbiamo imporre ulteriori sanzioni alla Russia. E quanto ha detto il premier finlandese Petteri Orpo, stanno giocando una partita molto pericolosa, ha aggiunto. Gli attacchi russi di questo fine settimana in Ucraina, uno dei quali ha colpito un treno vicino al confine polacco, mirano a dividere e intimidire gli alleati europei di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Questi attacchi hanno un obiettivo molto chiaro: intimidire gli europei, scoraggiarli e soprattutto dividerli, ha dichiarato Barrot a margine di un vertice artico in Finlandia, sottolineando che gli attacchi sono avvenuti mentre l'Ucraina ospitava un importante forum di sostegno economico a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale e diplomatici provenienti da tutto il mondo, in particolare dall'Europa.

Achille Lauro, la città degli angeli, alle 11.24 in questo istante. Tra poco allora tutto il racconto dello sport, i principali avvenimenti di questo fine settimana. Ce ne occuperemo qui su RNC attraverso il 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

L'ultima canzone con Giulia Biagiantonacci per ricominciare con la nostra ultima parte in diretta alle 11.32 minuti, lunedì 14 di settembre. Allora, cominciamo dallo sport, dal punto sulla giornata numero 4 del campionato di calcio di Serie A, con tutti i risultati delle partite che sono disputate finora. Venezia-Fiorentina 2-4, Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2, Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2, Como-Parma e Torino-Roma, ma anche Inter-Udinese si giocheranno quest'oggi. L'appendice quindi ricca di campionato, questo lunedì 14 settembre, due sfide alle 18.30, Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45 invece Inter Udinese, questo per completare la quarta giornata. Intanto possiamo già dare uno sguardo alla classifica, ovviamente provvisoria, con la Lazio in testa 10 punti, poi Roma, Inter e Cagliari con 9, Milan 8 punti, Como, Frosinone, Juventus, Sassuolo 7 punti, Napoli 6 insieme ad Atalanta e Lecce, Udinese 4 punti, Torino e Fiorentina 3 punti, a un solo punto troviamo Bologna, Parma, Monza e Genoa, ultimo il Venezia con 0 punti. La prossima giornata di campionato si inizierà a disputare da venerdì 18 settembre alle 20.45 con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, poi sabato 19 settembre alle ore 15 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 di sabato Venezia-Lazio, poi domenica alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como, Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce.

0: Sempre insieme con il tema sport di questa ultima mezz'ora, passiamo ai motori con innanzitutto le quattro ruote, la Formula 1, Antonelli che vince anche il Gran Premio di Spagna, proprio ieri il ventenne bolognese che domenica scorsa era stato protagonista di una vittoria leggendaria a Monza, ha conquistato a Madrid la sua 8ª vittoria stagionale. Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes diventa il primo italiano a vincere la corsa iberica, che quest'anno si è disputata nel nuovo tracciato semicittadino nella capitale spagnola. Ora è a 81 punti di vantaggio dal suo primo inseguitore nella classifica mondiale e si tratta tra l'altro del compagno di box George Russell, anche lui su Mercedes, soltanto quinto al traguardo di Madrid con l'altra freccia d'argento. Max Verstappen su Red Bull si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio, Norris su McLaren terzo, l'inglese del team di Woking è stato fortemente penalizzato dalla neutralizzazione della virtual causata da un incidente di Stroll. In casa Ferrari Charles Leclerc, dopo il brutto incidente di 7 giorni fa alla parabolica, chiude in 4ª posizione. La corsa per l'altro ferrarista Lewis Hamilton è invece finita già al 7º giro, quando è stato costretto al ritiro a causa di un problema ai freni. La Formula 1 tornerà in pista fra 2 settimane, ora per il Gran Premio dell'Azerbaigian sulla pista di Baku.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti con DNA. Allora, passiamo alle due ruote. Moto Mondiale con Marc Marquez, che ieri ha conquistato la vittoria a Misano Adriatico, nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Lo spagnolo della Ducati, 9 volte campione del mondo e a caccia del titolo con cui supererebbe i 9 successi iridati di Valentino Rossi, ha centrato un'altra doppietta, perché sabato aveva cominciato già il weekend nel migliore dei modi, trionfando nella gara sprint, e si è portato in testa al mondiale con 274 punti, a pari merito con Jorge Martin su Aprilia, ma con più vittorie. 3 mesi fa era 102 punti dalla vetta e il mondiale sembrava un miraggio. Oggi invece a Marc Marquez è bastato passare al comando dopo la caduta al primo giro di Marco Bezzecchi e gestire la gara per conquistare il suo 8° successo sulla pista riminese, il 7° nella classe regina. Il secondo gradino del podio l'ha conquistato il fratello Alex Marquez del team Gresini Racing. 3° posto per Pedro Acosta su KTM. Gli spagnoli Aldeguer Martin e Raul Fernandez chiudono in 4ª, 5ª e 6ª posizione. Fabio Di Giannantonio, il primo degli italiani. Per Pecco Bagnaia invece, ennesima delusione con la caduta nei primi giri della corsa.

Peggy Goo, Aira Star con Woman. Allora, parliamo anche di tennis quest'oggi con la conclusione degli US Open 2026. Alexander Zverev in campo maschile ha vinto il torneo sconfiggendo in 4 set l'americano Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in poco più di 3 ore e mezza di gioco. Il tedesco 29enne, dopo il trionfo al Roland Garros, ha conquistato il secondo titolo Slam in carriera. Grazie ai punti conquistati, con questo successo ora può puntare anche alla posizione numero uno, quella di Jannik Sinner. Zverev nel 2020 all'Arthur Ashe Stadium aveva perso la finale contro Dominic Thiem ed era stato rimontato quando era avanti 2-0. Sei anni dopo si è preso ora il suo primo slam e ha concesso il bis con il secondo major, agguantato a New York. Ora è in testa al Race per Torino e insidia la posizione numero uno di Jannik Sinner, che in vetta al ranking con 11.500 punti, 1.810 di vantaggio. Il fuoriclasse azzurro, che ha dovuto dare forfè agli US Open per un problema al ginocchio, dovrà difendere 3.550 punti da Pechino, il torneo in cui è atteso al rientro, fino alla fine della stagione. Per Zverev la familiarità con il conquistare la vittoria negli slam sembra essere aumentata così tanto da dimenticarsi anche di esultare. Proprio così, a fine partita non si era accorto di aver vinto e stava per andare nuovamente al servizio. Vabbè, continuo così, il match l'aveva iniziato nel migliore dei modi con un 6-3 nel primo set. Il secondo set è stato più equilibrato, ma Zverev aveva avuto la meglio in un tie break dominato. Nel terzo set Shelton, 23enne, nella prima finale slam, riesce a piazzare il break decisivo all'ultimo gioco e porta la partita al quarto. Zverev però chiude il match piazzando subito un break poi consolidato. Zverev è quindi il nuovo campione degli US Open dopo due settimane di grandissimo tennis a New York. Sarà un finale di stagione tutto da seguire, con Alcaraz rientrato in questo torneo dopo ben 4 mesi di assenza, Sinner prossimo al rientro, pronti a raccogliere questa nuova sfida lanciata dal tedesco con il trionfo a Flushing Meadows. In campo femminile invece come è andata? È andata che Elena Rybakina è la nuova numero 1 del ranking femminile, la 27enne di origini moscovite, numero 2 del ranking, ha vinto gli US Open 2026 battendo in finale Arina Sabalenka, che resterà numero uno del mondo fino a quest'oggi, quando poi ufficialmente, dopo 99 settimane consecutive in vetta, dovrà cedere il primato. Rybakina ha trionfato nell'ultimo slam stagionale sul cemento di Flushing Meadows, imponendosi con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2 in 2 ore 21 minuti

punti di partita. Per lei è il terzo titolo slam dopo l'Australian Open, conquistato a inizio stagione, dove aveva battuto proprio Sabalenka, e Wimbledon, che vinse nel 2022. La tennista kazaka è diventata la terza tennista dal 2000 a vincere Australian Open e US Open nella stessa stagione, unendosi a Kerber nel 2016 e a Sabalenka nel 2024. La coppa per la vincitrice è stata consegnata da Maria Sharapova, la vincitrice degli US Open femminili del 2006. Elena Rybakina è la nuova regina quindi di New York, e quindi da oggi lo sarà del tennis mondiale. Umore opposto per la Sabalenka, che per la grande delusione subito dopo il match point, prima ha stretto lealmente, sportivamente, la mano come si fa all'avversaria, e poi però a bordo campo ha distrutto la racchetta per sfogare la sua rabbia, per aver perso anche la possibilità di vincere il suo terzo US Open consecutivo.

Pazzi stupidi ragazzi, insieme a Raff chiudiamo l'appuntamento di oggi qui su RNC, tra pochissimo gli aggiornamenti con tutte le ultime notizie in arrivo con la nostra redazione di In Bloom, il GR Flash di mezzogiorno. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 10 qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani, ciao ciao.

0: In primo piano le elezioni politiche di ieri in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, confermato il testa a testa tra la formazione di centrodestra che sostiene il premier uscente e l'opposizione socialdemocratica accreditata al momento di 3 seggi in più. Bloccata la destra estrema, difficile al momento delineare una coalizione capace di governare il paese. Mercoledì il conteggio dei voti anticipati e quelli dall'estero darà le ultime risposte. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a oltre $102 il barile, il greggio Brent a 107. Prosegue anche la corsa del gas ad Amsterdam, quotazioni che registrano un aumento del 4,2 con il prezzo a 82,84 euro al megawattora. 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva di Taranto, stamane manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026, previste manifestazioni, assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, garantite le prestazioni indispensabili, mentre visite ordinarie e ricette non urgenti potranno essere rinviate. Nella quarta giornata della Serie A di calcio, la Juventus ha aperto 3-1 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. In Formula 1 Kimi Antonelli continua a vincere, fa suo anche il nuovo Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev diventa il numero uno degli US Open vincendo la finale. Auguri oggi a Papa Leone che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo, la presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa. È tutto, torniamo con il Radiogiornale delle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che, per la Sua passione e la Sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
7: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Eccomi.
1: Canta il cuore, la sua anima è solo amore.
2: Eccomi qui anche oggi, cari amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino Blu, questa splendida radio che mette in onda ancora le canzoni e le musiche del tempo passato dagli archivi degli studi di Aldo, per la messa in onda di canzoni e musiche che sono anche incise a 78 giri, quindi incisioni veramente molto rare. Ogni giorno, eccetto al sabato, con queste canzoni e queste musiche. Non è solamente un ricordo quello che voglio fare, ma voglio dire che queste canzoni e queste musiche vanno riproposte e vanno fatte ascoltare, perché sono anche un grandissimo patrimonio della musica italiana. Benvenuti anche oggi, un cordialissimo saluto, e incominciamo con George Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in un famosissimo brano di Maxwell e Simon. Questa canzone l'abbiamo trasmessa anche in lingua italiana, ma adesso la dovremmo ascoltare solamente in forma orchestrale, così come facciamo normalmente per aprire le nostre trasmissioni. Ebtide, cominciamo così con questa marea di musica per RNC Radio Nicolino in Blu.

0: ondate di maree successive per questo brano Ebb Tide di Maxwell & Simon. Questo brano l'abbiamo ascoltato per aprire la nostra trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nicchianino in Blu, programma ogni finestra una canzone messa in onda tutti i giorni eccetto al sabato. Johnny Gibbs e la sua orchestra e il suo coro in questo famoso brano Ebb Tide l'ha cantato per Filomena, quindi un brano interessantissimo. Il programma di oggi vuole svolgersi in una maniera un po' speciale, a due, non come i tre magi che andavano per tre in fila di due, no, a due, allora un cantante interpreterà due canzoni. Crivelli e Frati hanno composto una canzone che ha per titolo L'ultima rosa, è una canzone molto datata, incisa a 78 giri, con la voce di Franco Lari, che ascolteremo due volte, poi cambieremo cantante, con altre due canzoni. Questa è una canzone abbastanza difficile, indecisa a 78 giri, quindi noi andando tanto indietro abbiamo anche quello che potrebbero essere stati i risultati della tecnica di incisione di una volta e poi anche del logorio del disco, perché inserito sui grammofoni venivano abbastanza logorati.
1: Vita dissoluta, nell'ombra un uom che l'amava, l'avvicinò con timore. Bimba, perché fai tu?

è andata in onda questa canzone, un po' logora, un po' da noi anche aggiustata, dei Cavalli Crivelli e Frati. Abbiamo ascoltato L'ultima rosa, la voce di Franco Lali, voce che vogliamo ancora ascoltare con un'altra canzone, Perché non torni. Rusconi e Frati hanno composto questo brano, poi continueremo così con un cantante che eseguirà due canzoni e così per ancora i 30 minuti circa che ci rimangono di trasmissione.

perché non torni, un'antica incisione che abbiamo potuto ascoltare ancora dalla voce speciale di Franco Lari. Rusconi e Frati hanno composto Perché non torni. La voce che vogliamo mettere in onda adesso è quella di Nino Ossani. Porella e Rampoldi hanno composto Come una coppa di champagne. Nino Ossani con Orchestra Spada a RNC Radio Nichelino in Blu. Due canzoni interpretate da questo cantante.

è andata in onda una canzone di Borella e Rampoldi come una coppa di champagne, la voce era quella di Nilo Ossani e Orchestra Spada. E come abbiamo scelto per la trasmissione di oggi, una cantante eseguirà due brani, ancora la volta quindi di Nilo Ossani con l'orchestra Jan Langos. Possiamo ascoltare un famosissimo brano di Rip, canzone che risale agli anni 30 ed interpretata da moltissimi cantanti, Creola.

secondo brano interpretato da Nino Ossani, un famosissimo brano di Reaper, quello che è andato in onda adesso, voce di Nino Ossani, orchestra Han Langos, famosissimo questo brano intitolato Creola. E il nostro programma vuole proseguire con la voce di Crivel, altro cantante che ha inciso tanto a 78 giri, perché all'epoca almeno normalmente giravano i 78 giri, e dei modi di incisione del tempo passato più e più volte ho parlato nel corso di questi programmi, oggi tralascio. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Nostalgico Slow di Mascheroni e Marf, interprete è Crivel.

0: nostalgia d'amore.
1: Chi mi darà un puro cuore che ha fatto venire nostalgia di baci? Nostalgico slovo di Mascheroni e Marf, sono stati loro che hanno avuto questa splendida idea di una canzone così, nostalgico slow. La voce molto originale era quella di Crivel, che insieme a Gabriele all'epoca avevano una voce abbastanza simile e forse sembra adesso a distanza che si rincorressero. Siccome abbiamo la nostalgia di baci, vogliamo ascoltare una canzone di Simonetti e Borella, ancora come ho promesso, lo stesso cantante interpreta due canzoni, Crivel e Coro, e allora parliamo ancora di baci, la rumba dei baci.

Abbiamo ascoltato anche, tra le tante versioni, anche questa con la voce di Crivelle, La rumba dei baci di Simonetti e Borella, una canzone abbastanza allegra, e oggi sto mettendo in onda canzoni molto datate e anche un po' così logore, eh sì, perché il tempo passa anche sulle incisioni discografiche, però per fortuna i 78 giri, se non si rompevano, resistevano abbastanza bene, anche se un po' si logoravano sui grammofoni, avevano delle punte molto pesanti e quindi avevano anche pochi dischi per casa, quindi quei pochi che c'erano cercavano di ascoltarli il più possibile. Dopo aver messo in onda questa interpretazione di Rumba dei Baci, una edizione ancora dell'incisione Edison Bell, quindi una incisione molto datata, con la voce di Carlo Buti, una canzone molto slanciata, interpretata anche questa, come per il tempo passato, da tanti cantanti. Martelli, Marchionne e Ruccioni hanno composto Popolanella. La voce che volevamo mettere in onda adesso è quella di Carlo Buti.

0: canzoni molto rare, forse un po' di difficile ascolto per il programma di oggi, ma abbiamo messo in onda questa popolanella. La voce era quella di Carlo Buti. Bertini e Buona Volontà hanno composto Aprite le finestre. Non è quella degli anni 50, Aprite le finestre al nuovo sole, è tutta un'altra canzone, voce ancora di Carlo Buti.
1: Fiorate

era un'incisione aprita alle finestre, non quelle degli anni 50, ma ancora un'incisione molto antica della Edison Bell, aprite le finestre di Bertini, Buona Volontà, voce di Carlo Buti. Filippini e Chiappo hanno composto la canzone Mamma. La canzone è interpretata da Carlo Moreno e l'orchestra dello stesso Filippini. Non è la mamma di Birsa Cherubini, è un'altra canzone, Mamma, con la voce di Carlo Moreno.

E sarà il tuo cuore per il mio amore l'eterna fiamma. Ed ogni momento

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: L'ultima canzone che abbiamo messo in onda era Mamma, ma però quella con la composizione di Filippini e Chiappo e la voce di Carlo Moreno e Orchestra Filippini. Trasmissione di un po' difficile ascolto, ma canzoni molto rare ed intense per il programma di oggi. Un cordiale saluto da RNC da parte di Aldo e a risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Testa a testa tra l'opposizione socialdemocratica e il partito del Premier dopo il voto in Svezia, arretra l'ultradestra. Ucraina, resta altissima la tensione in Europa dopo l'attacco al treno con droni da parte di Mosca al confine con la Polonia. La crisi del Golfo non trova soluzioni, i prezzi dell'energia salgono, greggio e gas fanno segnare nuovi aumenti. Buon compleanno Papa Leone, oggi il pontefice festeggia 71 anni, tra gli auguri da tutto il mondo il messaggio della CEI è quello del presidente Mattarella. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galdiero.
1: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero, che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientati, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese Barrot. Marco Burini di Nano Studio.
0: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
3: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante, da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
4: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, riguardano l'infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria. Nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale. Ma restano le criticità. Oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale. Tornano in classe i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, feriti nell'incendio di Cramontana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
5: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia, lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione Europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il pontefice, poco fa gli auguri del presidente della Repubblica, che sottolinea: il pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
6: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus, pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia, che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri, l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, il Napoli vince 1-0 al Maradona. Contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev vince gli US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.
7: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto di fronte a tali dilemmi e incertezze. Donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza l'alto magistero della Santità Vostra che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umani senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas, quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente Mattarella a Papa Leone in occasione del compleanno del pontefice. Auguri anche da parte della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazia per il cammino comune di questi mesi. La guerra in Ucraina, l'Europa fa quadrato dopo gli attacchi russi vicino al confine con la Polonia.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese Barrot, Marco Burini di Nanostudio.
1: L'altro fronte, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,6%. Il Brent con consegna a novembre è cambiato a $107,32 con una crescita del 3%. Le elezioni politiche in Svezia, il centro-sinistra in vantaggio, ma è incognita per il governo, con lo scrutinio al 94%, l'opposizione è su di 3 seggi. In Svezia i vertici del Partito Socialdemocratico si sono riuniti questa mattina con la leader Magdalena Andersson per discutere i prossimi passi, lo riporta The Guardian. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare dopo l'allerta rossa per l'aviazione scattato nell'aeroporto di Catania. A causa della ripresa dell'attività dell'Etna, un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta a sud. La società catanese di gestione SAC ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle ore 22. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia, il cancelliere tedesco Merz dichiara la pace è a rischio in Europa, esorto a prendere sul serio la minaccia. La rappresentante europea degli esteri Kallas dichiara l'obiettivo del raid al treno ucraino era spaventare l'Occidente. Per Parigi l'attacco al treno puntava a dividere gli alleati di Kiev. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102.73 al barile con un avanzamento del 2,68%. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti da Mosca e da Washington, in particolare dal presidente Trump. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto. Di fronte a tali dilemmi ed incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'Alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umani, senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas. Così in un messaggio il presidente Mattarella in occasione del compleanno di Papa Leone.
1: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Un'ultima notizia: partenze e arrivi dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine social, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così, poi il

0: News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La crisi nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz continua a far salire i prezzi dei carburanti in Italia.
2: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus, una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. L'alta rappresentante europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia era chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto in Finlandia, dove si tiene il vertice artico. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, così il presidente Mattarella nel messaggio di auguri a Papa Leone, affrontando il tema delle nuove tecnologie e dei rischi dell'AI. Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo compleanno. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso gratitudine al pontefice per il cammino fin qui compiuto insieme. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena in costanza della richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kallas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli nel sostenere l'Ucraina. Il cancelliere tedesco Merz invece dichiara: nell'estremo nord dell'Europa si può vedere quanto sia a rischio la pace. Non posso che esortare tutti noi a prendere sul serio questa minaccia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo di petrolio e gas. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68. Sempre più cari benzina e gasolio alle stazioni di servizio. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Alessandra Buzzetti.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023, con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo, realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, nato a Chicago nel 55, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza dall'alto sul suo magistero. Gli ha scritto dal Quirinale il presidente Mattarella. E infine diamo una notizia di servizio, perché partenze e arrivo dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22. Lo riferisce la società di gestione sulle pagine dei social, e questo a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

La grande luce della rivelazione dell'amore del Padre ha tante facce, ma talvolta anche la cattiveria umana si manifesta attraverso facce che bisogna saper distinguere dalle altre, e bisogna essere vedenti come Toby, uno che sa cos'è la cecità e che nonostante tutto ha voluto credere. La storia personale di Toby, Tobia e Sara, l'amore e la fatica, la malattia e la gioia, la festa e i lutti, le lacrime e i sorrisi, la politica e la città, sono il tessuto della storia di tante persone, della storia dell'intera umanità, che comunque va avanti. In quest'ultima parte, i tre capitoli nella Bibbia di Gerusalemme si intitolano Raffaele, Sion, Ninive. 1. Dio, la storia. Le tre dimensioni, un nome personale, il progetto di Dio, la storia. Proseguiamo con la lettura del testo. Quando furono terminate le feste nuziali, Toby chiamò il figlio Tobia e gli disse: «Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita». Gli disse Tobia: «Padre, quanto potrò dargli come salario? Anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli ha portati con me, io non ci perderei. Egli mi ha condotto sano e salvo, mi ha guarito la moglie, è andato a prendere per me il denaro e infine ha guarito te. Quanto posso ancora dargli come salario?» Toby rispose: «È giusto che gli riceva la metà di tutti i beni che hai portati». E fece dunque venire l'angelo e gli disse: «Prendi come tuo salario la metà di tutti i miei beni che tu hai portato e vai in pace». Il punto di partenza anche nella storia salvata resta la giustizia, che è esattamente il punto d'inizio del libro. La fatica di essere uomini per bene non è una fatica che poi non si fa più. Non è che avere un cuore convertito, una storia salvata, i lutti mutati in festa, ci esonera dall'essere giusti, dal fare l'elemosina, dall'essere onesti. Il punto di partenza resta la giustizia, che dà il salario dovuto. Salario sovrabbondante, perché c'è una gioia nuova e inaspettata che fa dire che anche se si pagasse metà di quello che si è riportato non basterebbe, perché si è trovata moglie, si è tornati sani e salvi, perché è mutata tutta la vita. La giustizia resta il criterio nella tristezza e nel bisogno, nella delusione e nelle lacrime del seppellire i cadaveri, ma è anche il criterio della gioia delle feste in un cuore allargato, in un cuore che sa ormai che la giustizia non è tutto. Il ritornare bambini non ci esonera dalla correttezza di essere adulti. Dopo questo punto di partenza, Raffaele li chiama tutti e due in disparte e rivolge loro un discorso a cui occorre fare bene attenzione. Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non trascurate di ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male.
Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia. Meglio il poco con giustizia che la ricchezza con ingiustizia. Meglio è praticare l'elemosina che mettere da parte oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato.

Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici della propria vita. Io vi voglio manifestare tutta la verità, senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del Re, mentre è cosa gloriosa rivelare le opere di Dio. Sappiate dunque che quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore, così anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato a provare la tua fede. Ma ora mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara, tua nuora.

Paradossalmente, dopo la parola angelica si ritrova la stessa idea dell'inizio. Uno sta lì cieco, povero, esiliato e dice al figlio: «Fa ciò che è bene e non ti accadrà nulla di male». Dopotutto torna questa parola sulla bocca dell'angelo. Niente della nostra umanità è cancellato dalla parola angelica. Nessun problema, nessuna domanda, nessun dovere, nessuna giustizia vengono negati. Continuiamo a desiderare che i buoni siano premiati e che i cattivi siano puniti. Perché questo è giusto e noi continuiamo a desiderarlo. Perché il mondo funzioni. La struttura dei versetti dal 6 al 14, il versetto 6 è la classica benedizione. Il versetto 7 di cosa sta parlando? Da dove sbuca il segreto del re? Per ora non abbiamo strumenti per capirlo. I versetti dall'8 all'11 classifica, riconferma della legge. Giustizia, digiuno, a chi è buono non accade nulla di male. Riprendiamo la lettura del testo. Sappiate dunque che quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti, quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara, tua nuora. Abbiamo una struttura parallela, la classica benedizione, il versetto sul segreto del re, che per il momento non sappiamo cosa voglia dire, la classica riconferma della legge, la segreta preghiera e la segreta giustizia di Tobi e Sara. Erano visibili a Dio e la segreta preghiera e la segreta giustizia di Tobi e Sara hanno dialogato con un angelo mandato a guarire e a provare la fede. La struttura parallela può aiutarci a capire il versetto sul segreto del re che non capiamo. La classica benedizione è parallela alla classica conferma della legge, cioè di fronte a Dio benedite, di fronte agli uomini siate giusti. Il versetto sul segreto del re corrisponde a preghiere e giustizia segrete, che sono visibili a Dio e da Dio hanno come risposta la guarigione e la prova della fede.

0: Di fronte alla storia, di fronte agli uomini, siate giusti. E a questo corrisponde, di fronte a Dio è bene nascondere il segreto del Re e manifestare le opere di Dio. Le due prime affermazioni sono di fronte a Dio, le seconde di fronte alla storia. Il parallelismo che abbiamo indica benedire o seguire la legge, dice che di fronte a Dio benedire e di fronte agli uomini seguire la legge e ribadire l'antico. Il nuovo è di fronte agli uomini sappiate che il segreto che gli uomini schernivano era conosciuto da Dio. Di fronte al Signore è bene tenere nascosto il segreto del Re, ma manifestare le opere. Di fronte a Lui la storia è segreto e rivelazione. Di fronte a Dio le cose manifestate, per noi il Re, il mondo, l'autorità, il potere, chi decide è segreto. Sono le opere di Dio. Davanti a Lui ciò che conta è il suo progetto. La realtà vera sono le opere di Dio, non le decisioni dei re. Segreto e rivelazione stanno di fronte a Dio, la pazienza di cose nascoste e di cose rivelate. Se volete, è come il versetto del Nuovo Testamento sullo scriba saggio che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. O ancora, nel Nuovo Testamento, il testo che ci dice che è cresciuta della zizzania nel campo di grano. Maestro, la tagliamo? Lasciatela crescere. Quando verrà il tempo della mietitura, la zizzania sarà bruciata e il grano sarà raccolto. Pesci buoni e pesci cattivi, che una volta tirati a riva si divideranno. Paradossalmente di fronte a Dio la storia è confusa, e confusa deve rimanere. La grande novità di fronte alla riconferma della legge, cioè che non si può comunque smettere di desiderare, è che le cose possano essere capite. È che di fronte a Dio le cose sono più sfumate e complesse, hanno molte facce. Segreto e rivelazione sono intrecciati. Il modello dell'attesa di Dio è il Padre misericordioso. Un'attesa capace di pazienza di fronte alle cose segrete e alle cose manifestate. Dunque la segreta preghiera e la segreta giustizia di fronte agli uomini sono accolte da Dio. Ma non si dice che sono manifestate agli uomini, e per questo la risposta di Dio è un angelo che guarisce, che prova la fede, cioè tiene nel segreto. Di fronte a Dio solo sarà la risposta alle preghiere segrete, alla segreta giustizia che gli uomini non riconoscono, che gli uomini insultano mandando in esilio le opere della giustizia. Ma vengono condotte di fronte a Dio, che a sua volta manda un angelo per guarire. Prova la fede, cioè tenere nel segreto. Non tutto è rivelato, neanche ai giusti che sono guariti. Tradotto più semplicemente, quando diciamo i piani misteriosi di Dio, noi non conosciamo le sue vie. Segreto e rivelazione dalla parte di Dio sono mescolati, perché, che ne pensiamo, la rivelazione totale della verità non è sempre per noi sopportabile. Questo ci sarà dimostrato nel racconto successivo. RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Letto da Carla Sprinzeres.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
3: Rimani qui.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava la crisi energetica, sempre più cari benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico tra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas. La guerra in Ucraina, allarme del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Kallas dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. È suonata la campanella, 8 milioni di studenti in 7 regioni sono tornati a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno con diverse novità. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio della presidenza della CEI. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico e l'oleodotto saudita che bypassa Hormuz, danneggiato la settimana scorsa. Le scorte di Riyadh si riducono ed è a rischio il 4% dell'offerta globale di greggio. Raffaella Frullone.
2: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole e ripartono a pieno ritmo uffici, aziende e trasporti. A correre soprattutto il petrolio. Il Brent, riferimento per l'Europa, ha superato i $107 al barile, un livello eccezionale ai massimi da maggio scorso. In una sola seduta il rialzo sfiora il 3%. Sale con forza anche il gas. Ad Amsterdam TFT il prezzo di riferimento europeo ha superato gli €83 al megawattora, con un balzo del 5%. Basta tornare indietro di 6 mesi per misurare la corsa. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, il conto ancora una volta rischia di arrivare direttamente a famiglie e imprese.
3: In famiglia giustamente si soffre, perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
4: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
5: Dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
6: Sto facendo 10 euro, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ma può peggiorare la situazione dei prezzi dei carburanti? Lo abbiamo chiesto a Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia. Giuseppe Caporaso.
7: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia.
8: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
7: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed il governo italiano è alle prese con la crisi energetica e la chiusura dell'iter parlamentare della nuova legge elettorale. In diretta per noi Augusto Cantelli. Buongiorno Augusto.
9: Eccoci Franco. Sì, caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire. Il governo dunque ragiona su come intervenire tra ottobre e dicembre. Potrebbe essere messo un bonus, una tantum mensile del valore di €100 per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti, come il ritorno al nucleare, il voto al Senato mercoledì. E sempre a Senato, ovviamente, occhi puntati soprattutto sulla legge elettorale. In attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma cosiddetta anticespugli, che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500 piccoli partiti che protestano in piazza proprio ora, proprio davanti qui a Palazzo Madama. Ed è tutto da Augusto Cantelli. La linea può tornare allo studio.
1: Torniamo agli esteri. Gli Houthi dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllati dal governo nelle roccaforti di Marib, provincia strategica di ricca di petrolio e gas, e di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Massimiliano Cocchi.
10: a pagare il prezzo più alto degli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative nel sud-ovest dello Yemen sono i civili. Oltre 86.000, secondo le Nazioni Unite, sono infatti gli sfollati a causa delle battaglie di questi giorni. Quella che si sta combattendo è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, attraverso i ribelli Houthi, potrebbe prendere il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb, la via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivata a oltre $109 al barile. Inutile finora qualsiasi tentativo della diplomazia. Il rinvio dell'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo conferma le difficoltà a trovare un'intesa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, allarme del segretario della NATO Rutte, del cancelliere tedesco Merz, della rappresentante europea Callas, dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. Antonio Soviero.
11: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, i toni sono duri, come quelli di altri leader europei. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, è invece il commento del cancelliere tedesco Merz. A bordo del treno colpito ieri a poche centinaia di metri dal confine polacco c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2020. Da Mosca il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce, la Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene che se la Russia attacca i paesi europei NATO possono contrattaccare senza gli Stati Uniti. Mentre la guerra continua a mietere vite, 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Ce ne parla da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
12: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. 8 milioni di studenti in 7 regioni italiane sono tornati oggi a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno. Nicola Ferrante.
13: 3, 2, 1.
14: Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti e ritorno sui banchi fra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria, domani Calabria, Sicilia e Campania, giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe.
15: Questi sono i nostri professori che vi stanno aspettando.
14: Tra i nodi cronici, il precariato, 200.000 di con i sindacati, il ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune sostegno e religione cattolica. Fra le novità è il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E poi, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara,
13: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani.
14: Sui programmi addio alla geostoria saranno due materie distinte. Nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale. Infine il potenziamento di lingua e grammatica italiana. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea a Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto, che dicono no ai 2.500 licenziamenti. Luigi Ferraiuolo.
15: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi. Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Auguri a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita nella Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, così scrive il presidente Mattarella. Paolo Fucili.
16: Festa e auguri per Leone XIV, nato a Chicago nel 55, 71 anni compiuti oggi 14 settembre, con torta offerta stamattina durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, gli ha scritto dal Quirinale il presidente Mattarella, denunciando spregio delle regole e minaccia o addirittura uso della forza che torna a prevalere. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà. È l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Superata l'emergenza Covid, si possono superare anche le misure di austerity legate a quel periodo. Con un motu proprio, Papa Leone ha revocato il...
17: RNC, notte di classica.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Notte di Classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en Peu Moins Vite dal concerto in La minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in Do maggiore RV 534 per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe, allegro, largo, allegro, Maurice André, tromba, Daniel Arignon, oboe, Joël Ponté, clavicembalo, Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore RV 534 per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris. Direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi. Ernani. Preludio e dall'atto primo, Mercè, diletti amici. Ernani è Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Ernani, abbiamo ascoltato Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Anton Rubinstein, quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Umberto Clerici, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte.
1: RNC, in blu.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti. Però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: tu. RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Honestly.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia. Un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per 1000 la Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione, della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione, della nascita dei loro piccoli.
0: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
2: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già 2 lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado. Le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
0: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
3: E non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
0: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
3: Buonasera, grazie molte.
4: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
3: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice e musicologa, e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
2: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
3: sì,
2: insomma, una vita molto particolare.
3: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma, e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da lì, da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
2: Michele, tu chi sei invece?
4: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno.
2: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora, Monica, come descriveresti il vostro festival?
3: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma che affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
2: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate, che sono estremamente connesse con i luoghi.
4: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
2: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
4: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, si chiedono di saper stare.
2: Tutto ciò che...
0: Io devo dire che per quanto riguarda
2: Monica,
0: l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
2: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: E la magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare, e quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalate persone che vengono da tutta Europa e che le chiamano proprio Crivu, un Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso,
0: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ritti, e grazie a coloro che tornando di edizione a edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come. Gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato, ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita, come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito. Perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, è immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con delle dei migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace.
3: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC, a Torino e Asti sui 107.400.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovanenza, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, il latino lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
3: Buonasera,
2: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
4: Grazie.
2: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione. E così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
3: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo dei lettori creativi.
2: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano materie completamente, discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
4: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
2: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, Sarebbe mai nato tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
3: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
2: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
4: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
2: aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
4: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
2: ecco,
4: che
2: non volete
4: che
2: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
2: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
3: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri
2: Splendido.
3: È una cosa molto
2: che
3: bella.
2: Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo, naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, è di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però...
4: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Tom salutò il romantico fuorilegge.
1: Ciao, Huck Berry.
0: Ciao, Tom.
1: Cos'hai costì?
0: Un gatto morto.
1: Fammelo vedere, Huck. È bello rigido. Dove l'hai trovato?
0: L'ho comprato da un ragazzo.
1: Cosa gli hai dato in cambio?
0: Un biglietto azzurro e una vescica che mi hanno regalata al macello.
1: E il biglietto azzurro da chi l'hai avuto?
0: L'ho comprato alcune settimane fa da Ben Rogers per una bacchetta da cerchio.
1: Dimmi, a che servono i gatti morti?
0: A che servono? A curare i porri?
1: Davvero? Io conosco un rimedio migliore.
0: Non ci credo. Che cosa?
1: Acqua di muffa.
0: Acqua di muffa? Non darei un centesimo per l'acqua di muffa.
1: Non lo daresti? Ma l'hai provata, Di?
0: Io no.
1: Ma Bob Tanner sì. Chi te l'ha detto?
0: L'ha detto lui a Jeff Thatcher, che l'ha detto a Johnny Baker, e Johnny l'ha detto a Jim Hollis, e Jim a Ben Rogers, e Ben l'ha detto a un negro, e il negro lo ha raccontato a me. Ecco. E con ciò? Tutti dicono le bugie, o almeno le dice il negro. Non ho mai conosciuto un negro che non dica le bugie. E dimmi, come ha fatto Bob Tanner?
1: Ha tuffato la mano in un tronco d'albero e marcito e pieno di acqua piovana.
0: Di giorno?
1: Naturalmente.
0: Con la faccia rivolta al tronco?
1: Sì, almeno credo di sì.
0: E ha detto qualche cosa?
1: Non credo, almeno io non lo so.
0: Ah, vuoi darla a intendere che si possa mandare via i porri così di giorno senza parlare? No, caro, si vede che non te ne intendi. Bisogna cercare il tronco d'albero marcito in mezzo al bosco e ritornare alla mezzanotte camminando all'indietro, tuffarci la mano e dire: grano d'orzo, fatti subito farina, acqua di muffa, scaccia i porri dalle dita. Poi fare alla svelta 11 passi a occhi chiusi, girare intorno per 3 volte e andare a casa senza parlare con nessuno. Se si parla, l'incantesimo cessa.
1: Già, questo mi sembra un buon metodo, ma Bob Tanner non ha fatto così.
0: Certo non ha fatto così, perché egli è pieno di porri. E se sapesse il modo di toglierli, non ne avrebbe più neanche uno. Io mi sono levato invece già migliaia di porri, sai? Perché io gioco molto coi ranocchi e ho le mani piene di porri. A volte me li levo per mezzo di un fagiolo.
1: Sì, col fagiolo si fa bene. L'ho provato anch'io.
0: Come hai fatto? Con che metodo?
1: Tu prendi e spacchi in due un fagiolo, tagli il porro da farne uscire un po' di sangue e metti il sangue su una metà del fagiolo. Questa metà la sotterri di notte a un crocicchio al chiaro di luna, l'altra metà la bruci. Allora il mezzo fagiolo macchiato di sangue si mette a tirare l'altra metà e così aiuta il sangue a far venire via il porro.
0: Sì, proprio così, Huck, proprio così. E mentre metti sottoterra la metà, tu dici: fagiolo va giù, porro non tornar più. È un metodo buonissimo, ma dimmi, come si fa la cura coi gatti morti?
1: Tu prendi un gatto e verso la mezzanotte lo porti al cimitero, nel punto dove è stato seppellito un uomo cattivo. A mezzanotte arriva il diavolo. Uno, due e anche più diavoli. Non li vedi, ma li senti sussurrare. Quando essi portano via il cadavere, tu butti dietro a loro il gatto dicendo: «Diavolo, va via col morto! Gatto, va col diavolo! Porro, segui il gatto!» Sta sicuro, il porro se ne andrà per sempre.
0: Oh, sì, mi piace! L'hai già provato, Huck?
1: No, me lo ha detto mamma Hopkins. E allora deve essere vero, perché tutti dicono che è una strega.
0: Se lo è,
1: lo so da mio padre. Essa lo ha stregato. Egli camminava un giorno e la vide quando lei lo stregava. Prese una pietra e gliela gettò. Se non si fosse scansata, l'avrebbe ammazzata. Beh, vuoi sapere? Quella stessa notte mio padre, che giaceva a letto ubriaco, cadde e si ruppe un braccio.
0: Terribile!
1: E come si accorse che lei lo stava stregando?
0: Papà lo sa.
1: Dice che quando le streghe vogliono ammaliarti, ti guardano fisse e borbottano. Dicono il Padre nostro alla rovescia. Dimmi, Huck, quando andrai col gatto al cimitero?
0: Stanotte. Stanotte portano via il vecchio Os Williams.
1: Ma lo hanno sepolto sabato sera. Lo avranno già portato via.
0: Ma no, sabato alla mezzanotte è già domenica e di domenica i diavoli non vanno in giro, che io sappia.
1: Ah, è vero, non ci avevo pensato.
0: Mi fai venire con te?
1: Perché no, se non hai paura.
0: Paura? Nemmeno per sogno mi vieni a chiamare.
1: Ma non fare come l'altro sabato. Mi hai fatto gridare tanto da svegliare il vecchio Ice, che mi ha preso a sassate. E io gli ho rotto un vetro con un sasso.
0: Ma non dirglielo, sai?
1: No, no, non lo dirò. Non sono potuto venire perché la zia mi sorvegliava.
0: Ma questa volta vengo.
1: Di, Huck, cos'è questo?
0: Non è che una zecca.
1: Dove l'hai presa?
0: L'ho trovata nel bosco.
1: Che cosa vuoi in cambio?
0: Non lo so. Non ho intenzione di venderla.
1: E va bene. Però è assai piccola la tua zecca.
0: Perché non è tua?
1: A me piace.
0: Ora se ne trovano facilmente.
1: E allora perché non te ne prendi una?
0: Perché sai bene che non puoi. Non ce ne sono ancora. È la prima zecca che ho vista quest'anno.
1: E senti, Huck, ti darò in cambio il mio dente.
0: Fallo vedere.
1: Tom tirò fuori un involtino

0: Tom raggiunse la scuola e vi entrò spedito e disinvolto come se venisse dritto da casa. Attaccò il cappello a un gancio e andò a sedere al suo posto. Il maestro stava sonnecchiando sulla cattedra, cullato dal brusio degli scolari che ripassavano la lezione. L'ingresso di Tom lo svegliò.
1: Tom Sawyer.
0: Tom sapeva che quando il suo nome era pronunciato per intero, arrivava la burrasca.
2: Presente.
0: Vieni qui.
1: Come mai sei in ritardo anche oggi?
0: Tom pensava di scusarsi con una bugia quando fu toccato da una scossa elettrica. Vide tra le bambine l'angelo dalle trecce bionde e vide nello stesso tempo che accanto a lei c'era un posto vuoto. E allora disse:
2: mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn.
0: Il maestro rimase senza fiato e anche il brusio degli alunni cessò. Era diventato matto quel ragazzo?
1: Che cosa hai detto?
2: Mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn.
0: Non aveva capito male il maestro.
1: Thomas Sawyer, questa è la confessione più sfacciata che io abbia mai sentita. Solo la bacchetta può risponderti a dovere. Togliti la giacca.
0: Lo picchiò di santa ragione.
1: Poi gli ordinò: va a sedere fra le bambine e speriamo che questa lezione ti giovi.
0: Le risatine dei compagni apparentemente fecero arrossire Tom, ma in realtà il rossore delle sue guance era dovuto all'emozione di potersi mettere a sedere accanto al suo idolo. Sedette dapprima lontano da lei, in cima al banco, e si immerse, serio e silenzioso, nella lettura del libro. Quando l'attenzione degli altri bambini si distolse da lui e in classe ricominciò il monotono brusio, Tom gettò un'occhiata furtiva alla compagna. Essa gli fece una smorfia e gli voltò le spalle per un minuto. Quando si voltò di nuovo, trovò una pesca davanti a sé. La respinse, ma Tom gliela rimise davanti e scrisse sulla sua lavagnetta: prendila, ne ho delle altre. La bambina lesse quelle parole. Poi Tom si mise a fare dei segni sulla lavagna, nascondendoli con l'altra mano. La bambina cercò di guardare, poi sussurrò esitando:
2: fa vedere.
0: Tom scoprì il disegno, che rappresentava una casa col tetto spiovente e un comignolo col fumo a spirale simile a un cavatappi.
2: È bello,
0: disse la bambina.
2: Facci anche un omino.
0: L'artista disegnò un uomo che somigliava a una gru. Con un passo avrebbe potuto scavalcare la casa. Ma la bambina non era severa nel suo giudizio e rimase soddisfatta.
2: È bello. Ora disegna a me che attraverso la strada.
0: Tom disegnò una clessidra con una luna piena per testa e degli stecchi per gambe e braccia. Nella mano le mise un enorme ventaglio. La bambina disse:
2: è molto bello. Mi piacerebbe saper disegnare. È facile,
0: sussurrò Tom.
2: Ti insegnerò io. Davvero? Quando? A mezzogiorno. Vai a casa a mangiare tu. Se vuoi, posso rimanere. Bene. Come ti chiami? Becky Thatcher.

0: lo so, Thomas Sawyer. Quello è il nome che mi danno quando mi picchiano. Quando sono buono, mi chiamano Tom. Tu mi chiamerai Tom, vero?
1: Sì.
0: Poi Tom riprese a scrivere qualche cosa sulla sua lavagna, nascondendo lo scritto. La bimba non fu più scontrosa. Chiese di vedere, ma Tom le disse:
1: non è nulla.
2: Ma sì, invece.
1: No, a te non interessa.
2: Mi interessa, sì, per piacere, fammi vedere.
1: Poi tu lo racconterai agli altri.
2: No, te lo prometto, davvero.
1: A nessuno? Finché vivi?
2: No, non lo dirò a nessuno, fa vedere.
1: È meglio che tu non lo veda.
2: Cattivo.
1: Ora voglio proprio vederlo.
0: Essa mise la manina su quella di Tom e ne seguì una piccola lotta col ragazzo, che faceva finta di resistere, ma a poco lasciava che la bambina gli spostasse la mano. Quando la lavagna rimase scoperta, essa vi lesse: ti voglio bene,
2: ragazzaccio,
0: esclamò dandogli un colpettino sulla mano. Ma non era adirata. In quel momento Tom si sentì tirare per l'orecchio e trascinare fino al proprio posto tra le risate dei compagni. Il maestro rimase per parecchi minuti accanto a lui, poi tornò maestoso sulla cattedra. Tom aveva l'orecchio indolenzito, ma il cuore giubilante. Quando la calma fu ristabilita, Tom cercò di studiare onestamente, ma era troppo eccitato per poterci riuscire. Lesse malissimo. Interrogato in geografia, scambiò i laghi coi monti, i monti coi fiumi, i fiumi coi continenti, finché ridusse la terra in un caos. Anche il dettato risultò tutto sbagliato ed egli dovette restituire la medaglia di stagno di cui era stato insignito.

0: radio dentro. RNC in blu.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
2: Domenico Iannacone. Giornalista soprattutto,
3: no?
2: Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
4: Raccontatore di storie.
2: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
4: Guidavo i camion avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi. E quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
2: E le sono servite?
4: Tantissimo. Sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco, per esempio, chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa.
2: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
4: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
2: Soffri di più.
4: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
2: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
4: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di avere il raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
2: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
4: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
2: certo.
4: In giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture. Credo.
2: Allora, lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
4: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. E ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
2: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea, Caproni, Zanzotto.
4: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con diciamo, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
2: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
4: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. Mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
2: Latte no, c'è poca poesia da raccontare, no, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
4: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare la maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come il decalogo.
2: Di che si trattava?
4: Erano
2: perché
4: proprio,
2: non erano quelli del decalogo? No?
4: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase, anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
2: Beh, dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
4: ma quello è un'altra
2: necessario,
4: cosa.
2: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
4: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non hai tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
2: È soltanto una questione economica? Questa rincorsa sui tempi rapidi?
4: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
2: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
4: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, sì. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità, per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no? la complessità.
2: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
4: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
2: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
4: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione, e gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
2: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati negli ospizi o negli hospice.
4: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
2: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
4: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
2: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
4: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata, ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
2: Eccomi.
4: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
2: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
4: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa: per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli utili.
2: Una ONG.
4: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
2: Lei crede in Dio?
4: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
2: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì, nulla ha senso, no?
4: No, dobbiamo. Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Ma sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
2: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
4: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione, e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
2: Che cos'è il servizio pubblico?
4: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio.
2: Ma anche pubblico. Raccontare cose belle, no?
4: Non, ma certo, soltanto. Ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le,
2: no,
4: componenti.
2: Perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
4: sì, certo,
2: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
4: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
2: Che papà è? Che padre è?
4: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
2: Prima facendolo inviato era dura, eh?
4: Come per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
2: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
4: Però ci sono delle cose
2: lo
4: che
2: viviamo in modo diverso.
4: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
2: Comunque ci sono priorità.
4: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
2: Il tuo figlio è la priorità.
4: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
2: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
4: Ah, sì, tanto.
2: Piace.
4: Tanto.
2: Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
4: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
2: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
4: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
2: Bellissima, bellissima. Perché?
4: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
2: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
4: Sempre, sempre.
2: Grazie tantissime.
4: Grazie
2: davvero.
0: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Sol, su un programma di Monica Mondo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare. Ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta. O magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato. Per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore Dio mio, tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
3: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
0: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola,
3: perché gli occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Gioachino Rossini, Tancredi, atto primo, di tanti palpiti, Tancredi e Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani.

0: Di Gioachino Rossini, dall'atto primo di Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti. Le voci parallele di Tancredi erano di Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget ascolteremo musica del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Zigat, abbiamo ascoltato musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. Notte di classica. Franz Schubert, messa in Mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinig und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

di Franz Schubert dalla messa in mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila soprano, Jerry Hadley tenore, Jorge Antonio Pita tenore, Robert Hall basso, Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Vienna Philharmonica, direttore Claudio Abbado. RNC, Note di Classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.

Di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont è Robert Merrill e Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi. Dal secondo atto della Traviata abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Germont erano di Robert Merrill e Ettore Bastianini. RNC, Notte di Classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Walzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo, un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Renata Tebaldi e Renata Scotto.

di Giacomo Puccini da Madame Butterfly, atto secondo, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Renata Tebaldi e Renata Scotto. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica e cinema. Per il film Un uomo e una donna, il regista Claude Lelouch si rivolse a Brahms ed il terzo movimento della terza sinfonia di Johannes Brahms divenne così popolare che lo si sentiva cantare per strada o in tram e molti non sapevano che si trattasse di musica di Brahms. Johannes Brahms, Sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90. Allegro con brio, andante, poco allegretto, allegro. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Bruno Walter.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in fa maggiore, opera 90, Chicago Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter. La musica classica adottata dal cinema non sempre viene eseguita così come viene udita nelle sale da concerto, e questo per rendere la musica sostegno adeguato all'immagine. Gli arrangiamenti che udiamo nelle colonne sonore talvolta sono molto distanti dalla stesura originale e talvolta non sono di immediata riconoscibilità. Nel lacrimato film Love Story troviamo Bach e Mozart e anche Hubert Bath, compositore inglese vissuto tra il 1883 e il 1945. Johann Sebastian Bach, concerto in re maggiore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1054, allegro, adagio e piano sempre, allegro. Francesco Cera, clavicembalo. I barocchisti sono diretti da Diego Fasolis.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Concerto in re maggiore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1054. Francesco Cera clavicembalo, i barocchisti diretti da Diego Fasolis.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in fa maggiore K332 per pianoforte, allegro, adagio, allegro assai. Pianista Andrei Gavrilov.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore K332. Pianista Andrei Gavrilov. Hubert Bath, Rapsodia di Cornovaglia. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler, pianista Leo Litwin.

Di Hubert Bath abbiamo ascoltato Rapsodia di Cornovaglia, pianista Leo Litwin, Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Love Story, colonna sonora originale del film. Le musiche di Francis Lai includono anche i brani di Bach, di Mozart e di Bath. L'orchestra è diretta da Francis Lai, pianista Georges Pludermacher.